0: Yeah, get to Humber now. Aye, Humber now. Yeah, get to Humber now. Humber now. Yeah, get to Humber now.
1: Aye,
0: Humber now. Yeah, get to Humber now.
1: Asa, man. Aye, aye. Aye, baby, aye, what? Asa, man. Aye, bo, baby, aye, baba. Aye, wanna man, sanda peso, baby, bo. Azia zona, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia, azia,